0: Radio. Alle Infos aus dem Land zwischen Wiehengebirge und dem Teutoburger Wald. Vom Dümmer bis zum Osnabrücker Rubbenbruchsee. Musik aus den besten Jahrzehnten.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.